0: Che, mami, che non cade al tira queste tanque orellana que te está aquí acá tira queste.
1: Un saludo a la tanque orellana, che. Che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, che, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, mami, que, m